0: Allora, è la sua nostalgia, è il suo privilegio da sentire. Suena R.E.M. Ma non The Moon. Acá, en Rock and Pop.
1: Ma